0: Ciao ragazzi, vi aspetto bene, non ne vedo più. Per lei, lei si piace, si piace, non raga da mai, si piace. Guarda la gara, si piace, baby, io ho. Ma le dame, le dame, si piace, le uomini, le dame, si piace, le uomini, le mani, le gare, si piace, le mani, le spiute, le mani, le gare, le mani, le gare, si piace, le mani, le gare, le mani,
1: I'm a little bit of a job, but I'm not the night.